0: anni fa. Ti stavo all'arme.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime e sospiri.

0: Agnes Spie. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fred, fare tu sulla bolliera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.